Susanne, lei come io. Io carton d'album, ecco, attacchi porcellana.